0: ecco il franco sangue nel ciel si ferve ancor.
1: Domano ne colpevo, chi serve a tanto amor? Ma tutti i modi salvati, ai modi miei leggeri va.
0: A lo sperare,
1: già ti sa pressare.

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare
1: di tender la sua terra e nobile opera io combatto un tiranno
0: io combatto

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: mai narrasti? Lei la ragione adunque smarrì.
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.
1: Perché ha torto la gonfia, le lusinghe, la corrompe l'orgoglio, l'amor, balla calonne.

0: tu resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io.
0: E troppo altiero.

Basta si ripeto giù, se volete o non vi penso, vengo la ragione. Giocando con le mani, con le rosse, con la viola, giocando con le mani, con la roba, con le mani. Il cuore mi solletti, mi dammi il mondo, e sarà una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia,

Passio a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. Se mossa, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha commersi insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto.

0: amore duol, l'alma mia di sompio smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fani e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Questo maragno do il tuo cor, casca se il

0: Cristo.
1: Mi porco! Aria gentiluomo!
0: Franzo!
1: Pezzente!
0: Maestra!
1: Parvi!

0: Posidonio diventò e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: e ognuno
1: si perito, fremo di cuore,
0: abbandoni,
1: venga il maglianimo
0: bello, e folleggi
1: chi nulla paventa per sé,
0: con me.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.
1: A

stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in cor

0: mio trionfo.
1: Diavolo va nella città sovente, con quella squadra a ricomporre la pace. Si soccorra Moncaro, al pro.

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili siamo e tonne soffra, se veda preferir

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.